Asante, naanza kucheza nyimbo ambazo umeweza kuziomba hapa studio. Kautari Hassani anakwambia kuogope nani.